0: Scusi, è sua la macchina per iniziare fuori il contrafilo e fare accesi la capota? La macchina, la bella aperta, lo scotolo, colorata, le gomme rossa?
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu, bam, scu, ah!